potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, ci sentiva già felice.